0: Giuliano, sono rimasti contenti della cena, te lo voglio dire perché mi è stato detto in una maniera molto bella. Tu come stai? Va bene, io speravo di trovarti. Va bene, ciao. Doriano, ho telefonato per sapere come stavi. Ciao.
1: Doriano, è venuto Dario e Liliano. Mi hanno portato il 740, ho firmato e se lo sono riportati loro per spedirlo. Ciao. Niente. Doriano, sono io. Guarda, domani ne abbiamo due. E io intento non avere auguri da parte di chi che sia. A me i figli che già sono contattando, contattato Lille. E domani tengo il telefono chiuso. Va bene? Ciao. Doriano, sono io, sono a terra pieno di sangue. Doriano, sono io, sono a terra pieno di sangue.
2: Pronto?
1: Sto venendo io a terra pieno di sangue. Doriano, sei tu che chiami? Va bene, non chiamo, ciao.
3: Potessi recare da qualche medico nei paraggi nostri.

Sean por acá, no sé si lo estoy presente. Con Marcella, non è cosa per me, ma non lo penso.